0: burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è bello.
1: Come la tua,
0: e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la tua, e la

come amore, in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena, non c'era tempo e valeva la pena.

carte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.